0: Yeshu Yeshu.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Tare da ku,
3: tare da ku.

0: Dental 2629.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryen mu.
2: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Tare da ku a garinmu,
1: ko domin ku.

Nello comandante sua, ma so che sono la luce, e già la vita è sempre. Sopo che io, la che entro in pancia, come chi casa per te uomo, anche non sia, con come te ne ho fatto bene. Ma che dica, poi non, un che ha tanto ciò che non sia. Ma poi entro con che ci, io che sei scelta la scelta, poco in, un'altra parte per la scelta. A mai ho ucciso, nunca vengo con noi gli anni a capire il peggio. Come antica canale di colori, arrivando a continuare il gelato. Non è la rassa, camminate, perché non c'è la mia padà. Come va a me la rassa, se no non se no, e chi tu per il cavalletto, perché gli anni calamaro un po' merghea. A tutta volta Sara, a quello che calamaro,

0: uku a kowace ranar Laraba da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare. Sannan kuma za ka iya kasancewa da mu ke da shi da su duk a cikin shirin zaman ƴan murna.
1: Zaman ƴan murna halayya.
0: Zaman ƴan murna dai shiri ne da ke shiga al'amuran al'umma na yau da kullum, matsalolin al'umma ga gwamnatocinsu da kuma yadda za a magance al'amuran. Zaman ƴan murna yana zo muku daga ranar Litinin zuwa ranar Alhamis da misalin karfe 10 na safe. Waɗannan kaɗai kenan daga cikin jigajigan shirye-shiryen da muke tsara muku a kowace rana a tashoshin namu na Rahama Radio Kano akan mita 97.3 akan zangon FM, sai kuma Rahama Radio Abuja akan mita 104.1 akan zangon FM. Rahama Radio, farin cikin al'umma dan al'umma, ingancin al'umma, mutunta al'umma. Rahama Radio,
2: Radio Rahama, habari yabo farin ciki.
3: Mita 97.3 a zangon FM, Rahama Radio, Radio, Radio.
4: Fada da cikawa.
5: Wannan gwamnati da gaske take mai fada da cikawa.